0: Someone when you cheer. One year FM 95.1. Yeah, you know, okay.
1: If you need fuel, if you need fuel,
2: or practice, yeah.
3: Bang, bang, bang,
4: bang.
1: La light.
5: Ye basi ye trase ne de empire sempene mo e wo french mu abansa ne ahye dwumadie nase enu ntia sisi ye trase de ane ye ekọ musue ikabu twadi onyankopon salak wadi akwantuo le bazor de jojo
6: kustu 95.1
5: twadi esan kabo malaso adi bone talatwi eldon di bambo talaso ahyehye di otamfo bonsam kuskus twa de le moi di pagu Casket tui le bazon di election. Kabo ou le tui pui di asmondre. Bonte patwa di obeyifo. Kabo swa di ohao. Pui di musuo. Bantwa di esain. Di ait di owo. Palagu mwa di enkwa. Bwe miat di kwakawa kakawa amiat.